0: Scheiße.
1: Willkommen, lieber Herr Bischof, liebe Pfarrgemeinde, lieber Herr Dekan. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam mit unseren Familien und Freunden Pfingsten und die Spendung der Firmung zu feiern.
2: È stato un viaggio lungo, ma molto piacevole. È stato un percorso di crescita che ci ha portati qui per festeggiare insieme. Vi invitiamo a festeggiare questa giornata importante con noi, che per voi, per noi non rappresenta solo la fine di un percorso, ma l'inizio di un nuovo capitolo della nostra vita.

diversos homines Christi nomine decoratos, uno baptismate in spiritu vis adunare. Credentes fieri concede